gesso, tasso, senza l'ugut mi attagna, bisogna una malanga, ma un tina, ma un sciam, scivo, yang scia, e va tu in peso, yang piga, e senza nana nao, va tu yang tila, axioni, geleo pila, gesso, tasso, tasso,

0: motambino ai go bile tswa le le bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: dedicated base.